0: tocca appena al tradimento.
1: Riflettete, mia sorella!
0: Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia, ma fliparti non può fare.
1: È un affare delicato, delicato, delicato.

quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'annesco color, quel vermiglio d'annesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piadrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando e riposo, narcisetto, doncino d'amor.

al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco

per montagne, per valloni, con le neve e salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che nei palli tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non caprai quei pennacchini, non caprai quel cappello, non caprai quella chioma, non caprai quell'aria brillante. Non piedrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, le belle turbando il riposo, narcisetta doncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetta doncino d'amor.